sua torre, io me che me. Io senti che sus llamas mi abbracavano, con intenso adore, io me devoravo.